0: You could enter your heart, non tanto how so giovane que buca u. Breathe, breathe for love. Spoken of, that's not.
1: Ego arrasti tu i vidieva facilmente. Io sono per te.
0: No other way, don't espas, so help.
1: Si. Grosse nidie!